0: Ni devi dove da ku embele la keni I vana ningela de pareza we Ni devi dove da ku goto masango nye kagati vana ningela vangana we Kande mohono kande mi
1: Singaras ni 30 minuto
2: Kingimuka
1: A Kingimuka
2: Bom dia
1: Ngo sole fika mo wa kitchen muri
3: Gichili Murimi
4: Akusukela Muvulu kala wazihlanga
3: Mabulu hita urimi ufui zwinwe ni magela manene Gichili Murimi
5: Hello silimuranzo mungiseti ho sengola ni longoloko wa Gichili Murimi la radio Musambiki na hitako I longoloko ulungiselweko na utakuta hengile tu hamina Armindo Masing kami chini kuna naina kuluruwa tiru idherald minute hikari himina velela awing sitlegi naene laka Gichili Murimi uchenjiga Astra Harish lukatatako Mandioka